0: Radio Saint-Afrique, la radio qui dilate, enfin l'esprit, quoi. Et, oui.
1: La chale chale negri, io per home